Mille cuccagne per un barbiere, vita più nobile e non ossita. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Radio di Pettini, lanciate a forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate a forbici, radio di Pettini al mio comando, tutto qui sta.

figaro, bravo, bravissimo, avaro, figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per me.